Izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zitto, cioccovizzo, volto, chio, tefel, peghette, meghette, sciubo, sciubo, gendo, sciubo, vomiti, sciaio, polubo, essere tutti, disfichiette, izzo, rizzo, cucurizzo.